0: Che fiamo serba al da Lodo Jamie Terno Wayne a un neck on Bay Breakfast.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno, guirata della Valsiata Anna Flimkin al da Lodo Tom Siglaev.
1: Ehi, hey, Atlana.
0: Arajain.
1: Wayne am iswandu solo.
0: Ehi, va vero.
1: Am beluifa.
2: Kanta.
1: Sekandek solo.
0: Lana, beluifa, ejat, kam daħal fija.